0: Anzi koko ndipewo namba zemuno ativa namba ufu wanu kuna kuchengeta avo. Ndipo namba zenyu handi mbo mutumira o something. Alright, kati kuzitari sana kuverenga ndipo ndato verenga amangoma messages. Yeah, FM, hello.
1: Hello.
0: Daspera masera sendutara nani murufona murugubi. Ari kushirugwe. Unoirei iwe. Hello. Hello. Alright, and tukona so kuti afoni yacho itirutaza kunyatso kunzwisisana hanzi vana mofu vanochengeta. Zvinodadisa wani.